sia superba e tanto ardisci, e la mia cara prole a fornirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così ardito errore, impunito il tuo cuore, se non curasti del tuo prenze i pezzi, e alle mie voglie con pensieri indegni ti mostrarti.

0: Čuli smo prvi dio oratorija Mučeništvo svete Teodozije Alessandra Scarlatija. Izveli su ga solisti Belen Vaquero, Bruno Campello, Luquen Mangira i Javier Blanco uz ansambl Al Aire Español kojim je ravno Eduardo López Banzo. Nakon prvoga preostaje nam čuti još i drugi dio ovog oratorija preizvedenog u Rimu 1684. godine.
1: Che tue foglie, olà, tastre a ministri, per tormentare questa donzella indegna. Con pena più severa, prenda ognuno di voi l'alma.